0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la festa di San Mattia e preghiamo in questa celebrazione per Carlo Sanvito. Riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli, infatti, era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto, infatti, nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
0: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
0: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
0: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
0: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
2: il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Quando gli apostoli rimangono in 11 a motivo dell'uscita di scena di Giuda, si radunano per scegliere il 12° apostolo. Ed è interessante, come la prima lettura ci ha documentato, guardare i criteri. Con quali criteri deve essere scelto il sostituto di Giuda? Non vengono tirati in ballo criteri morali? Non è che gli apostoli si radunano dicendo tra di loro: ma cerchiamone uno bravo, uno buono, uno onesto, uno contro cui non si possa dire nulla. Non scelgono questi come criteri, non scelgono i criteri della fama del mondo, non dicono: scegliamone uno stimato, di cui tutti parlano bene, uno che non, a cui non si può opporsi, che non si oppone a nessuno. E non scelgono neanche criteri di efficienza: cerchiamone uno che ci sa fare, che sa parlare bene, che sa convincere la gente, che ha in mente qualche iniziativa che finalmente può far diffondere la fede in modo più rapido. Non usano questi criteri gli apostoli. L'unico criterio che viene usato, prima di lasciare la palla in mano allo Spirito Santo, è uno che sia stato testimone della risurrezione. Il criterio della scelta è la testimonianza, uno che possa dire: io ho incontrato Cristo risorto. Questo lascia sempre un po' di stupore, perché nessuno forse sarebbe partito da qui. Invece l'unico criterio che c'è in gioco è l'incontro con Cristo. Così capiamo la frase contenuta nel Vangelo, che ogni volta che la sentiamo dovrebbe suscitarci una certa commozione, perché è rivolta a ciascuno di noi: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Chiediamo quindi che la festa di oggi, di questo apostolo che entra, diciamo, a partita già iniziata nella vicenda della testimonianza della risurrezione di Cristo, chiediamo che la sua testimonianza, la sua vita, fomenti anche in noi, riaccenda anche in noi ciò che abbiamo già incontrato, che ci è già accaduto, ma che spesso è come se finisse nel freezer, rimane lì congelato. E domandiamo invece che di usare ciò che abbiamo incontrato, di rischiare con ciò che abbiamo incontrato. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E chiediamo alla Madonna l'energia di cui abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

specialmente più costose, quando si

Thank you.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli Apostoli. Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli. Quando verrà il Signore alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria. Creduto anche quando dicevo sono troppo infelice, ho detto con sgomento ogni uomo è inganno.
1: Cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova. Alleluia. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
1: Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha coronati di gioia.
0: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev, chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
1: Nell'andare se ne vai e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi cuori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti. Alleluia. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per provarci al suo aspetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversato su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, perché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra,
1: nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Non vi chiamo servi ma amici, perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio. Alleluia.
1: come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, in cui arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di un uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Alleluia, alleluia.
0: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Alleluia, alleluia.
1: Proclamate tutte le nazioni.
0: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Alleluia, alleluia.
1: Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Vi mando perché portiate tutto che rimanga per sempre. Alleluia.
0: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si spende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Vi mando perché portiate frutto che rimanga per sempre. Alleluia. Edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.
1: Tu che hai mandato il tuo figlio a portare il dito all'inizio ai poveri,
0: fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini.
1: Hai mandato il tuo figlio per seminare il seme della tua parola.
0: Concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo. Fa che tutti cooperino generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace.
1: Hai costituito il Cristo, re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria.
0: Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Padre nostro, se nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.